le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle belliscia per la pelle, vecchie venì galanti, per sempre avere amanti, comprate.